Čuli smo dva interludija za flautu, violinu i gitaru Jacquesa Ibera. Nastupili su flautist Emmanuel Pau, violinistica Marie Béraud i gitarist Christian Rivet. A sada slušamo divertimento Knudoga Risagera, stavci Allegro Leggero, Andantino Pastorale i Vivace. Nastupa kvartet Rondo.

Pijanist Dinu Lipati izveo nam je Bachovu koralnu predigru Ich rufzu dir, Herr Jesu Christ, Ferruccia Busonia. Slijedi njegova sonatina Adusum Infantis, treća sonatina. Stavci Molto Tranquillo, Andantino Melancolico, Vivace alla Marcia, Molto Tranquillo i Polonaise un poco cerimonioso. Klavir svira Thomas Dess.